Ma cari Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sigilla tua balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tuo piè morir, io mo, amo.
1: Giusto ciel, la vita giovanna.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario.
0: E trottol.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte mi par udire il mormorio.

0: non sospinge.
1: Mi son costoi prostrat innanzi a me.
0: Son messaggier del brande e di fiamma.